Aquero DJ Helip ambe se canto che cante bersiu reggae ambe la giudo d'un intelligenzio artificiale e aro din la vostro emissiu occitano furo burro anan turna truba l'actualità del moment ambe Tomas che nous parlo internazionale, che nous parlo del conflitto entre Stati Uniti e Iran e a quelle difficoltà per l'ur Kurdistan de biures a quelles marits moumen. On escuto Tomas Cosse din la bostro emissiu Furoburo.

dirci ma un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano, e tu mi fai

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

Tra i francesi che si incazzano e i giornali che si incazzano e i giornali che svolazzano.

picciuda, se lento si parola, e può fermarci soli, che fiacco e uspirà, scoprindo un oce andà. Si vuol soffriti, e chi, forza a becco sì, la vena dicerà, si o peggio, eredì.

0: cosa così piana. I batteli l'avvio sono a moltiplica. I batteli l'avvio sono in osci awa.
1: C'è muda con fa tra la la la la. Avoriso qui non so con chi. Pomporom pompero c'è muda con fa tendo le deux bras.

bella città frustrata. A tardi mi scontrò con Margherita. Era luogo da furto.